0: Hebe. Mai se fa manuia stere lava mortato malone fiaf. Le fiona me tuo faiva. Le sunga il fo mai il tuo fa manino ya doctor Tautala Joanna Mulipora. Hebe.
1: Hey.
0: Ya fa fta tele lava. Mo le fa so ne fiaf so i fu mai manuia.
2: Ya tuo fa ya so i fu.
0: So i fu fa fta. Le nasa mo. Fa fonga mai le tano anga malau pastasi au rupe fa lele ne afia fita to por kalame ole fale a onga ole lumanai mo le mai tato taimi wo te fa minuto na afale oleiva ole pesele a foi mai ole tato wati ole tato malone afia fi ole afionga ya honorable au pito ta ala to sur sul